Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby Doo papá. La cosa suena ra, Scooby-Doo.